0: waxaad weli nagala socotaan waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga ah.
1: efa'ailoa atu i le ava ma le fa'aaloalo e tatau ai le a manaʻiaina e le polokalame i le gagana samoa a le s b s o tagata muamua le Camaragal People o loo tausi mea i eleele o loo fa'asalalau atu ai le tatou polokalame i le afiafina ai o latou tuaā ua tuanaʻi ma aso nei.
2: s b s a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
3: Olo e fa fonga il SBS Samoan il telefoni fe avai u penga te fa ilangi ma le leitio.
1: Ma lolo soi fua mau a ma le langi e mama tano falava. Iau si mai alau fa fonga o su fono Ioane Tipe Riola Fuai. Ma se ao te lenga le nei o telefo o le SBS.